0: Running.
1: Ya FM. Ya.
2: Ritornerà per te. Pues, come posso indovinare?